Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

soltanto per un attimo, sentirti come me. E se io potessi per quell'attimo, sempre lo stesso attimo, tornare lì da te, ascoltami. Hai sempre avuto troppo traffico nel cuore, quando eravamo soli, sì da soli, io e te. Ma io cercavo solo un angolo, un posto anche in bilico, e sapevo che non c'è. Ascoltami.

con un anche simpatico, ma che ti porta via da me. I vostri occhi che si incontrano, le bocche che si parlano, di colpo si avvicinano come piaceva a te. Si confondono

il naso a palla e gli occhiali con la corda. Mi segavano in due.

padre che non sbaglia mai e la cena con gli amici. E a volte a far l'amore siamo quasi felici.

Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Mi disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Mi disse ancora se mi vuoi bene,